que tu lanci una domanda quale la tua risposta questo sistema non ci ha portato buona vita poi per i vinci andiamo a chiedere si canzio questa lista qua su un

campo nandi llata, achka ajikunata, yachaspami rini. Kikinka, amata hatun tukun. Hatun tukuk kunaka, Dios pak munaita piñak kunapami. Kikinka, mana Dios pak munaita piñak chukangi. Chay manta, Dios monashka shina causa pangi. Kikinka, shina yachikunata monashpaka, kan uyakun radio mankaspa. Kikin manguilla kukman kaspapis, kishka pangilla. Dios solo pagichi, kankuna uyashka manta.